0: niente.
1: Verso i saporetti,
0: sì, sì, sì, sì,
1: destra e sinistra, sono ben legati,
0: sì, sì, sì, sì, sì, va bene, va bene,
1: un po' trafficato magari,
0: sì, cambiano,
1: però gli effetti alla ragazzina,
0: sì, però

0: Non ci hanno parlato un po' dietro, ma cosa che...
1: Ma vabbè, sì, ma non è l'ultimo. No, gli altri...